0: di mamma.
1: Sono figli di mamma. Sono papà di mamma. Oh mamma, papà di mamma.
2: Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. Te gustó el...